0: sanatan rubutaccen maganin zazzabin malaria dauke da atomicaya da lumefantrine ana samun kwayoyin sa mai ɗanɗano sheri kuma da adadin baiwa yara cikin sauki sanatan akwai kuma kwayoyi na manya kawar da zazzabin malaria cikin kwana uku da sanatan daga Shalima Healthcare idan bayan kwana uku alamomin ciwon suka ci gaba a tuntuɓi likita
1: sanatan ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta Najeriya
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
3: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
2: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
3: Tare da ku, a gare ku.

Masu sauraron mu barkamu da haka. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin Zama Birna. Shirin da yake zuwa muku daga na gidan Radio Rahama Farin Cikin Al'umma.

wani zomo asabara kan barshi jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai tarin albarka shiri ne da har kullun kan tattauna kan al'amuran masu bukata ta musamman ta hanyar gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaki cikin al'amuran su domin bada shawarwari ga gwamnatoci su kansu iyaye da kuma wanda suke daukar dawainiyar su kazalika wani lokaci akan ji mu da su kai tsaye domin fadin albarkacin bakin su kamar yadda malam Bahaushe yake ce waka a bakin mai ita tafi dadi a cikin wannan shiri namu insha Allah ta'ala muna tare da jami'ai daga hukumar idaya hukumar zabe ta kasa wanda kuma zamu tattauna dangane da abin da ya shafi wato tsare-tsare da

0: Atlantan.
1: Karatun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Kuma domin

0: Dopo ancora ci li mi una cosa che va bene che ci si vedo dal ma che sempre si vuole avuto se da un lato poi a me come un battaglio a chiedere a chi è per te e lui da qua mi sembra sempre di sentire che li che si va ma che va bene che tu che tu da si è una si che ha tua e cura già a dopo che un po' è nato dopo che un po' è nato e come che va e tu è un po' di un po' di là e da si fa bene già a tu che sei sentato da un po' cura già wanda zai zo ya riga tsayawa a nan gudun su amma ni je a yanzu gaskiya kamar ba na gana ana irin wannan tsarin to da tun za a riga wannan tsarin ita kanta makaranta tana da wanda yake ba da tsaro za ta na kanta da kuma wanda gwamnati ta tsoro sannan kuma ita an zo ana jarraba duk su ba bai zanga zai zo su shi ma an ba shi kamar wanda zai ba shi tsaro ya shigo da takarda ya fita da ita malama Fatima ta shi
1: suna muna matsakar godiya ya haya magistri ungwaku da shigo da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a dijonin lokaci to masuran rumu dubi lambarin daga bangaren iyaye wanda iyaye suna wahala domin ganin ƴaƴansu sun yi karatu wasu suna sai da dukiya wasu suna karbar bashi inda wasu suke

mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da gadan batunka Allah dai dan adam dai ka gane shine kawai janna dai ke iya mu dan adam mai wuyan gane hali babil adam mai wuyan gane hali wani yayi riga da wando ko mai kyau

wannan haka yake mita 90 da bakwai da duhu ku zango na FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro kafin wannan lokaci kun saurari labarai da rahotanni daga sashen labarai da lamuran yau da kullum na wannan gida mai albarka da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu inda gogon muke nuni da karfe 8:02 da misalin karfe 8 din zamu kawo muku shirin nan na karkada kunnuwa ku sha labari